0: Prego, venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me.
0: Spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Il naso lo punto certe volte. Soffrono di antipatia. Sapendono se il naso.
1: Quello è solo.
2: Sono per me.
1: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!

Andiamo adesso la Venezuela, adesso la Latino America, andiamo all'Argentina, andiamo a Cile, andiamo a El Salvador, andiamo a Bolivia. Hai sentito le oficiales, hai sentito los casos, arriva il dictador.

0: Andiamo a messo là! Andiamo a polizia! Andiamo a sabato! Andiamo a file! Paese la sofistia adesso! Paese non si è sperato! Viva il no! Viva notte la democrazia!
1: Vamos, Selena Bion! Vamos, Selena Bion! No! Oye, lo bajo!